Forse in voi il ricordo di fantasmi del passato, in un limpido mattino di primavera, su di una strada lunga e deserta, il giovinetto Bach, tanto piccolo in un mondo tanto grande, se ne va verso la città col suo fardello di fughe e di sogni, sorretto solo dalle dolci note di un organo e dal caldo alito della speranza. La grande città attende il giovinetto Bach per donargli il segno grande dell'immortalità.

0: l'asino proprio le stami.
1: Inte.
0: Oggi se qui tanto le minde e file fati una posso parlo a farma e se pure sì. O perché te dimono se si fit mezzo tempo. Su quattro lembo le feca di ti son tu pa. Sosse di tempo il noi mi gosti smettere.

ma come farò senza più amar, ma come farò senza baciar, ma come farò a non farmi tentare. Luna, luna, tu non mi guardar, luna, luna, tu non curiosar, luna, luna, tu non farla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuor, ogni stella in ciel parla ad

A tempi tu gli fu chiamare Pippi, Pippi, a marmer ti fu tappohare Pippi, Pippi, nel mio tempi venire là e io ai degna stampa.

molto spesso non si sa dove ci porterà l'amor. Per colpa dell'età ogni donna guai ci dà e molte volte peggio ancora. Se la gioventù non dovesse scappare non si avrebbe più tanta fretta d'amar. Per colpa dell'età molto spesso non

Sabato scriveme, chi ser la mui onne e solo chi ci interessa mi tenga. Merna che me dice lì, come fuoco mocca te, ma se mi

0: Gentili signore e signori, vi presentiamo la classe degli altri, di cui fa parte l'orchestra Cramer con il suo solista. Cominciamo con l'interrogare più intelligente. Tu, Franco Ceri, sai dirmi dove si trovano i Pirenei?
1: I Pirenei si trovano e si cercano, ma se non si cercano, no.
0: Tutti i ripetenti della classe terza D stanno sfogliando il sillabario, ripassando l'ABC. Entra il professore con gli occhiali e il cravatto, ai ai ai, con quel registro ci sarà interrogazione.

salta fuori una gallina e una domanda fa cocco rocco co. Sentiamo un po', professore, per favore, mi vuol dire se è nato prima l'uovo oppure la gallina? Che figura!

Alza fuori una gallina, che una domanda fa, corro, sentiamo un po'. Professore, per favore, mi vuol dire che è nato prima luogo.